oggi gente a casa mo li ho imparati a memoria. Ho studiato e soprattutto non ci voglio più tornare, se stanotte non dormivo, non è